Bakri ke Prisoma Usun la tache jinwe la da pengla toku ya gasu na yali kuno le la tache jinwe so ma don pa ma fe wan tache jinwe bo ana brosis na sa igbada fo funa yo kwalo.